0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: questa è Radio Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Touring 104.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecno avrebbe avuto 9 colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
1: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Kodakons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
2: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta Tavarina di Arimatà, le Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
2: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino-Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi. Questa è...

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Questa è Touring 104.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Radio Touring 104.

0: giocare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Questa è Tua Radio 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Touring 104. Questa è Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picca. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venerina.

0: chiocciolaprogettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione. Situazione sempre più tesa nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'emergenza Ebola. A Rwampara, nell'est del paese, alcuni residenti hanno incendiato un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo morto, secondo le autorità, proprio a causa del virus. Testimoni raccontano di giovani inferociti che hanno assaltato la struttura dando fuoco alle attrezzature e persino al corpo di una vittima sospetta di Ebola conservato all'interno. Gli operatori umanitari sono stati costretti a fuggire. La polizia ha tentato senza successo di riportare la calma. Cresce la paura per il peggioramento della situazione sanitaria e sociale nella regione.
2: Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con droni un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Secondo le autorità locali, nell'edificio si trovavano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti dispersi. L'attacco sarebbe avvenuto nella città di Starobelsk. Kiev al momento non commenta.
1: La pagina politica: l'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale dell'Alleanza Atlantica. Tajani sottolinea il ruolo strategico dell'Italia sia nell'Unione Europea che nella NATO, ricordando il contributo militare italiano nei vari teatri internazionali. Il ministro torna anche sul caso della flottiglia diretta a Gaza e conferma di star lavorando con gli altri paesi europei per arrivare rapidamente a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il trattamento riservato agli attivisti fermati.
2: Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte sullo stretto, lo definisce una grande operazione contro la 'ndrangheta. Da Reggio Calabria il vice premier sostiene che lavoro e sviluppo ridurranno il potere della criminalità organizzata sul territorio. Salvini parla di 45.000 richieste di lavoro già arrivate per i futuri cantieri e assicura che lo Stato controllerà finché nessun euro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Secondo il ministro, il ponte potrebbe offrire nuove opportunità ai giovani di Calabria e Sicilia.
1: La cronaca: nuove polemiche sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. Un video pubblicato su TikTok e poi rimosso mostrerebbe due minorenni coinvolti nell'inchiesta, mentre compare la frase «quello che non ti uccide ti fortifica». Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno dell'istituto penale minorile dove i ragazzi sono detenuti. Il contenuto ha provocato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti agli arrestati. Nell'inchiesta sono coinvolti 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni.
2: Smaltimento illecito di rifiuti, sequestro e misure cautelari nel Casertano. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali tra fanghi di depurazione e materiali di demolizione, sversandoli in terreni agricoli e laghetti trasformati in discariche abusive. L'organizzazione avrebbe ottenuto profitti per oltre 1,5 milioni di euro attraverso documenti falsi e classificazioni fittizie dei materiali. Sequestrati terreni, aziende, mezzi e mobili tra Caserta e Nola.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera prevista per le Olimpiadi invernali. Oltre all'amministratore delegato di Simico e commissario alle opere olimpiche Fabio Massimo Saldini, risultano indagati anche Valeria Cepi, responsabile del progetto, e Angelo Redaelli della società Graffer, incaricata dei lavori. L'indagine della Procura di Belluno ipotizza il reato di turbata libertà d'appalto nell'assegnazione dell'opera che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei giochi olimpici. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Memories, un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Touring 104. Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

talento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Radio Touring 104.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: During 104 notizie. During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo il preaccordo tra Stati Uniti e Iran, un nuovo round di colloqui potrebbe svolgersi il prossimo 5 giugno. Secondo Al Arabiya, il memorandum sarà chiamato dichiarazione di Islamabad e verrà annunciato dal Pakistan, protagonista della mediazione diplomatica. Fonti vicine ai negoziati riferiscono che anche la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'intesa, anche se restano da definire i dettagli finali per arrivare a un accordo definitivo. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi e maltrattamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia fermati durante le operazioni navali nel Mediterraneo. In una nota, l'IDF sostiene che il blocco navale sia stato applicato nel rispetto delle procedure che gli ordini impartiti ai militari prevedessero un trattamento rispettoso e appropriato verso tutte le persone a bordo delle imbarcazioni intercettate. Dura condanna dell'Unione Europea contro i nuovi attacchi russi in Ucraina. L'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas accusa Mosca di terrorizzare i civili e definisce l'utilizzo dei missili balistici Oreshnik un gioco d'azzardo sul filo del rasoio nucleare. Anche Giorgia Meloni condanna il bombardamento russo e ribadisce l'impegno dell'Italia e dei partner europei per una pace giusta e duratura. Vediamo lo sport. Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. La barca italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Determinante la partenza anticipata dei neozelandesi, subito penalizzati. Da quel momento Luna Rossa ha controllato la gara fino al traguardo finale tra gli applausi del pubblico sardo. Ciclismo: al Giro d'Italia, successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano, una frazione pianeggiante dedicata ai velocisti e decisa nel finale dopo una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa al termine di una giornata senza particolari scossoni tra i big della corsa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: What we're living in. Let me tell ya.

0: va ora in onda Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco, su Touring 104.
1: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E allora, siete pronti? Partiamo subito con il brano che oggi occupa la posizione numero 25. Lui è Samurai J e il pezzo si intitola Ossessione, mai me scende di 2 gradini.
0: Numero 25.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Bruno.

0: Saliamo più su di una posizione e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra Top Hit. È firmato da Fulminacci e si intitola Stupida Sfortuna, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera ed è un appuntamento che viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, ma anche con le vostre segnalazioni, quindi continuate a farmene pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro numero il 3937 104 400. Il mix tra le vostre segnalazioni e i grandi singoli che arrivano in radio ogni settimana fanno sì che venga fuori poi la nostra classifica Top Hit che state ascoltando in questo momento. Ma adesso saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione appunto numero 22. Lui è John Legend, ma non è solo, insieme al grande Bruno Mars. Il pezzo si intitola Where Love Stays, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 22.

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Tommaso Paradiso con I Romantici -2.
1: Numero 21.

0: Scopriamo ancora un altro brano, saliamo ancora più su d'un gradino all'interno della nostra classifica Top Hit. Ebbene sì, al numero 20 questa settimana è Jennifer Lopez con Save Me Tonight, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, questa è Top Hit, la voce quella di Mary Fulco. L'appuntamento lo rinnoviamo ogni mercoledì, sabato e domenica sera, e come ben sapete questo è lo spazio dedicato ai nostri grandi successi del momento: la musica italiana, la musica straniera, tutto quello che potete ascoltare in radio giornalmente, poi si realizza e diventa anche la nostra classifica Top Hit. A questo punto, beh, saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 19. È firmato da Teddy Swims, ma non è solo, insieme alla splendida Rihanna il pezzo si intitola Need You More, più 5 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 19.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 18. È la musica italiana di Malika Yan con Animali Notturni, +2.
1: Numero 18.

0: giorni. Al numero 17 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait, +3.
1: Numero 17.

0: in questo anno. Lei è Aretha Franklin e il pezzo si intitola I Say A Little Prayer For You. È il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: ritorniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Saliamo più su di una posizione, di un gradino, e scopriamo il brano che oggi, eh sì, è proprio qui, al numero 16. È firmato da Taylor Swift e si intitola Opalite, +4.
1: Numero 16.

0: All'interno di Top It questa settimana è Arisa con Magica Favola, ma ahimè scende di 4 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14. È firmato da Meek, si intitola Fabulous, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: L'appuntamento che state seguendo è sempre quello con Top Hit, la voce è quella di Mary Fulco ed è questo il nostro spazio dedicato ai brani più belli, più nuovi, quelli più ascoltati negli ultimi giorni su Radio Touring, quelli che arrivano in radio giorno dopo giorno, ma anche quelli che segnalate voi con un messaggio WhatsApp al 3937 104 400. Continuate a farlo, continuate ad aiutarmi a realizzare la nostra classifica Top Hit, che a questo punto ha da scoprire una cosa. Praticamente il pezzo che oggi troviamo al numero 13 è firmato da Son Behar e si intitola Home Breaker. Più 3,
0: numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale con Qui con me. Ma ahimè, scende di un gradino.
1: Numero 12.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11. È firmato da Miles Smith e si intitola Drive Safe, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, questa settimana in 25esima posizione abbiamo trovato Samurai J con Ossessione, meno 2. Al numero 24 era Kamrad con Yoke Yourself, più 1. Al numero 23 Fulminacci con Stupida Sfortuna, più 1. Al numero 22 John Legend featuring Bruno Mars con Where Love Stays, più 3. Al numero 21 Tommaso Paradiso con I Romantici, meno 2. Al numero 20 Jennifer Lopez con Say Me Tonight, più 1. Al numero 19 Teddy Swims featuring Rihanna con Need You More, più 5. Al numero 18 Malik Ayan con Animali Notturni, più 2. Al numero 17 Bob Sinclair featuring Kesha con I Can't Wait, più 3. Al numero 16 Taylor Swift con Opalite, più 4. Al numero 15 Arisa con Magica Favola, meno 4. Al numero 14 Mick con Fabulous, più 2. Al numero 13 era Zombie Hair con Upbreaker, più 3. Al numero 12 Serena Brancale con Qui con me, meno 1. E al numero 11 abbiamo trovato Miles Smith con Dry Safe, più 2.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. A questo punto scopriamo subito il brano che oggi troviamo al 10. Sì, è lui, Alex Warren con Fever Dream, più 3.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana è Jovanotti con So solo che la vita fa un balzo in avanti di un gradino.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 8 di Top It. Sono gli U2 con Song of the Future, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State seguendo Top Hit, la voce quella di Mary Fulco con voi con Top Hit ogni mercoledì, sabato e domenica sera. A questo punto della nostra classifica dobbiamo semplicemente svelare i primi 7 brani, i primi 7 singoli. Sono quelli che avete ascoltato di più, quelli che avete visto di più in questi giorni su radio e video touring. Partiamo subito dal brano che oggi troviamo al numero 7. Lui è Blanco e il pezzo si intitola Anche a 20 anni si muore, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 7.

0: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love, +2.
1: Numero 6.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Dito nella Piaga e si intitola Che fastidio, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera. Continuate a seguirlo sempre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di buona musica italiana e straniera, le novità degli ultimi 7 giorni, continua a essere quella di Mary Folco. Ma adesso arriva la voce di colei la quale questa settimana troviamo al numero 4. È firmato da Sienna Spyro, questo grande singolo dal titolo Dying on This Hill. Meno 3.
2: Numero 4.

0: Saliamo più su di un gradino, è tempo di podio all'interno di Top Hit. Scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 3. Lui è Harry Styles e il pezzo si intitola Aperture. Sale di due gradini.
1: Numero 3.

0: 2 all'interno di Top It questa settimana è Saif con Tu mi piaci. Sva un balzo in avanti di 4 posizioni.
1: Numero 2.

fatto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Ebbene, oggi in 10ª posizione abbiamo trovato Alex Warren con A Fever Dream più 3. Al numero 9 Jovanotti con So Solo Che La Vita più 1. Al numero 8 U2 con Song of the Future più 3. Al numero 7 Blanco con Anche a 20 anni si muore più 4. Al numero 6 Olivia Dean con So Easy to Fall in Love più 2. Al numero 5 Dito nella piaga con Che fastidio più 3. Al numero 4 Sienna Spyro con Die on This Hill meno 3. Al numero 3 Harry Styles con Aperture più 2. E al numero 2 abbiamo trovato Saif con Tu mi piaci più 4. A questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
0: Sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa I Just Might. Lui è Bruno Mars e questa settimana è il nostro numero 1 al vertice di Top Hit. Vi lascio con il nostro number 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
1: Numero 1.